visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Buongiorno, buongiorno. Quando si abbassa la musica si dice subito buongiorno. Buongiorno perché oggi è lunedì 18 maggio. Abbiamo passato in colum il 17 con tante belle notizie, vincite, coppe, tennis. E oggi siamo qui, in questo lunedì. Anche oggi sono le 4:33:45 secondi, quindi dobbiamo subito dare spazio a quelle che sono il saluto delle radio, Radio Mare Italia, e le altre radio le facciamo leggere ad Angela Ricciardi tra qualche istante. Mentre questa mattina avremo come al solito Marco Roma, avremo Metterà in difficoltà, poi abbiamo il ballo di Beppe, abbiamo alle 5:15 il collegamento con i nostri amici, i cantanti che si presentano, ne abbiamo anche oggi un bel po', e poi oggi parleremo anche di Montegrotto Terme con un amico che ci leggerà cosa succede il 24 Montegrotto Terme, insomma, tante cose, e poi la poesia, infine la poesia della nostra amica Maria Grazia.

0: la prima cosa che facciamo è il saluto delle radio. Allora, eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Allora, eccolo che è il primo messaggio. Perché non parte? Non mi si... c'è qualcosa che non va in questo, in questo. Dovrebbe essere tutto a posto. Sì, no, è a posto. No, perché non parte il messaggio del nostro amico Dennis? No, Dennis ancora arriverà dopo. Allora. C'è qualcosa che non va. Vediamo adesso. Eh no, c'è qualcosa che non va in questo. Eppure è tutto a posto qui. Perché non parte? Allora facciamo così, cambiamolo. Andiamo a metterlo in un altro angolo. Venerdì c'erano tutti, quindi.
1: Componi messaggio. Campo fotocamera. Pulsante. Condividi media. Messaggio vocale. Messaggio vocale. Durata 16 secondi. 409.
0: Eccolo qua.
2: Tanti auguri a Enrico Brignano, tanti auguri a Frank Capra, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: E questo è uno, bene.
2: Buongiorno! Ma che ne sanno dei miei gusti? Che ne sanno di quello che ho sofferto? Che ne sanno del passato? Che ti ho dimenticato? Che ne sanno delle lacrime che io ho subito? Io sono Marco Roma, buongiorno a tutti voi.
0: E questo era Marco Roma. E quindi adesso dobbiamo vedere di chiamarlo, vediamo che è successo, perché non va in questo qui. No. Qui c'è qualcosa che non va, non riusciamo a capire perché non va. È perché fino a venerdì era tutto regolare, allora dunque potrebbe essere l'ingresso. E infatti è Marco Roma che ci sta chiamando. Marco, ci sei? Lo so che ci sei, un secondo che ti mettiamo in linea con la cosa giusta, come diceva qualcuno. Vediamo, fosse questo, che c'è qualcosa che è successo in questi giorni, ma non sappiamo. Magari è stata la solita donna delle pulizie che è venuta a pulire, e c'è qualcosa che non va in onda sul canale 5. Niente, non va. Stamattina non... Marco, un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a mettere a posto il canale 1. Fortunatamente ne abbiamo anche altri, quindi non... qui è tutto a posto, qui pure. C'è Marco qualcosa che non va, però non ti preoccupare, perché noi subito ti metteremo a posto. Tranquillo, ti metteremo a posto su quest'altra linea. Ne abbiamo varie, allora ti mettiamo su questa linea. Ecco qua Marco, un secondo, eccoci qua.
1: Marco Roma, saluto Canoro, intestazione.
0: Eccolo qua.
1: 225, Marco Roma saluto Canoro.
0: Avviamo.
1: Martedì, messaggio vocale, durata 17 secondi, 8 ma, avvia video, rilevamento zona attivo. Avvia video, Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro. Avvia video chiamata.
0: Ecco. Eccoci.
1: Chiamata vocale.
2: Eccolo, pronto?
0: Pronto.
1: Voce non attiva.
0: Stamattina abbiamo... abbiamo qualche difficoltà tecnica, ma non sappiamo perché. Perché fino all'altra sera era tutto a posto, andava benissimo. E oggi invece c'è qualcosa che...
2: Mi stavo preoccupando, tu come non mi chiama?
0: No, è che c'era uno dei cavetti che probabilmente oggi ha fatto festa, probabilmente. Non sappiamo perché ha fatto festa, però ha fatto festa. Vabbè, però noi abbiamo 5 alternative, quindi non c'è problema. Eccoci qua, buongiorno. Si è svegliato il nostro Damiano dal Vaticano, è sveglio?
2: Purtroppo fino a ieri sera ha detto che ce la faceva, non ce l'ha fatta.
0: E vabbè, non fa niente, non poco importa.

0: Invece tu sei in viaggio, perché ti sentiamo.
1: Sì, sì, sì. Direzione
0: Tor San Lorenzo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Oggi dovrebbe essere pure sole, bella giornata.
0: Meno male, oggi è sole.
1: Speriamo bene e tutti i sensi.
0: Allora, dunque, noi sono le 4:46 e 46 secondi, abbiamo preso anche volontariamente l'ora doppia.
1: Sì.
0: E quindi questa mattina parte la difficoltà che mi metterai. Diamo i saluti a ATM Trenord, che scioperano oggi, quindi anche loro scioperano ogni tanto. Poi i nostri amici, amici che soccorrono, poi diamo il saluto al nostro Ernesto, al nostro Dennis, a Celeste e a tutti quanti quelli che sono, amano il saluto del mattino. La signora Claudia di Bologna, che ci ricorda di dire il numero 320 1978 490 320 1978 490. Ma il numero noi lo diciamo anche perché mercoledì sera, in 20 di sera, chi avremo, caro Marco?
1: Avremo un grande attore della Rai e del Boldone di Venezia, il grande Gustavo Collini, italo-argentino.
0: Gustavo Collini, allora io spero di ricordarlo anche più tardi, magari, se mi ricordo.
1: Infatti, il cognome. Quando lo sentiremo parlare in interviste, sentiremo quel suo accento argentino. Siamo fortunati che parla italiano.
0: Ah, meno male, perché chi conosce lo spagnolo?
1: Allora, io l'ho intervistato anni fa, direttamente da Buenos Aires. E stavolta lui, per motivi di lavoro, è in Italia, poi ritorna in Argentina.
0: Quindi quindi lo troveremo in Italia mercoledì sera alle 20.
1: Però fra due mercoledì, non dico niente, fra due mercoledì avremo un collegamento con un attore dalla Thailandia, Miami, Thailandia.
0: Va bene. Quindi andiamo in Thailandia. Allora, adesso invece andiamo a vedere oggi. Che diamo un pigiama o diamo i calzini oggi? Ma cambiamo.
1: Vogliamo cambiare? Facciamo i calzini estivi.
0: Calzini estivi, sempre sei paia, perché il settimo poi si riposa uno, quindi. Colori a scelta, tutto a scelta.
1: Bianco, nero, grigio, colorato.
0: Per la canzone.
1: Allora, facciamo l'indovinello?
0: Sì, facciamo l'indovinello, sì.
1: Allora, vediamo. Vabbè, tu sei tanto preparato, quindi.
0: Tanto, insomma, mi sto preparando.
1: No, così. Lo dimostrano i fatti. Allora, io l'ho sentita in live, bellissima. Allora, il titolo è. Ovviamente, vabbè, molti sbaglierai, perché c'è la pure un grande cantante romano, però non è la tua. Allora, sì. Piccola stella senza cielo. Questa continua, però.
0: Piccola stella senza cielo, Ligabue.
1: Basta, non faccio più indovinelli.
0: Ma no, come non li devi fare?
1: Dai.
0: Piccola stella senza cielo.
1: Non ho nemmeno un po', capito, indizi, niente, subito.
0: Beh, stavolta. Bene, allora, ci sentiamo alle 5:15, allora. A dopo.
1: A dopo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Rebutini di Disabili International Radio, ancora una volta si parla di scacchi perché è un periodo che si gioca a scacchi a Milano con l'Accademia Scacchi in via di Amici 17, dove il Cecante viene spesso. E oggi abbiamo un signore di Roma che si chiama Michele. Buongiorno Michele.
2: Buongiorno.
1: Ecco, caro Michele, devi sapere che c'è una persona che tu sopporti o deve sopportare lei, la signora Lucia, è lei che ti sopporta? Tu?
2: È lei che mi sopporta.
1: Perché comunque insomma ho visto anche nel torneo che abbiamo fatto a Roma, mi pare che sia stato omnipresente, insomma sembrava che tu fossi il Deus ex machina.
2: No, io non sono nessuno, io non posso vivere senza di lei, ma questo è per questo ho sempre il mezzo.
1: Ma nella tua vita invece a livello di lavoro cosa facevi o fai?
2: Lavoravo in un ufficio di ragioneria dell'INPS, sono in pensione dal 2022. Sì, da gennaio 2022, e attualmente accompagno mia moglie
3: nei vari luoghi.
1: Lei mi pare che ancora lavora.
2: Mi chiesero, dice, ma cosa farai quando andrai in pensione? Ti angosciai. Ho detto, ci sono, ma intanto non fa niente, smetti di lavorare, è una bellissima cosa, non ho nessuna fretta. E poi c'ho mia moglie che si muove abbastanza, già solo seguirla.
1: Ti può adesso portarla a Milano. Poi avremo anche esperienza.
2: Per esempio loro adesso giocavano e col gruppo degli accompagnatori siamo andati al Duomo. Siamo andati alla Galleria Vittorio Emanuele.
1: Hai capito?
2: Tutte cose che non avevo visto, per cui già questo è un modo per passare il tempo.
1: Ho capito. Ha qualche sogno nel cassetto?
2: Ah, continuo a fare quello che sto facendo.
1: Ok, Lucia non abbiamo chiesto a Lucia se
2: quello che ha detto lei è uscire dal guscio.
1: Non abbiamo chiesto a Lucia se ha figlio, no? Perché
3: come no, so. Due figli abbiamo.
1: Ah, due figli.
3: Un maschio, Daniele, e una femmina, Sara. Daniele giocava a scacchi da ragazzino piccolino.
1: Ah, che vero, viene intervenuta di soppiatto la signora Lucia, che giustamente.
2: Ah, io sono iscritto.
1: Pure sei iscritto.
3: Sì, lui è anche un socio, sì, è un nostro socio sostenibile.
2: Ho intenzione prima o poi di imparare. Ma io sapevo le regole, ho giocato una partita, due, poi ho detto no, è troppo complicato.
3: Sì, è molto complicato.
2: Però visto che il giocatore ce l'ho in casa, imparerò.
1: Ma per la cucina, la signora Lucia, io quando eravamo ragazzi, suonavamo insieme in pianoforte, come si comporta in cucina? È lei che deve cucinare oppure la signora Lucia bene o male?
2: Allora, lei cucina benissimo,
1: divinamente.
2: Potrebbe anche non avere bisogno di nessun supporto. Io spesso ti faccio, sono in un'altra stanza, devo fare qualcosa? No, niente, resta dove sei. Questa è una risposta frequente, diciamo. E in ogni caso, la cuoca è lei, nel senso che io posso essere, come la chiamo io la cosa, il supporto,
1: il secondo chef.
2: No, io sono la mano, lei sta lì vicino e mi dice fai questo e questo, io ho un'ottima mano ma non mi ricordo poi niente, quindi poi cucino benissimo, su input suo, quando non cucina lei.
1: Il piatto preferito, visto che siamo un genere, quando faccio le interviste chiedo anche i piatti preferiti. Qual è il tuo piatto preferito che cucinate? Se vengo io a Roma, cos'è che mi cucinate bello, una cosa che non è una carbonata, mi piace. Qual è il piatto vostro preferito che cucinate vostro ospite?
3: Ce ne sono parecchi. Un cosciotto dal forno con le patate da pacchio.
1: Ragazzi, è iniziato ad arrivare anche l'ora del pranzo. Io vi ringrazio per questa nuova intervista con Lucia e Michele, una coppia felice, ormai sposati da quanti anni?
3: 28
1: anni, quest'anno, sì. Pensate che quest'anno il vostro giorno è uguale a quando vi siete sposati, perché 28 anni è...
3: No, 27, siamo sposati di 27 aprile.
1: 27, quando sarà il 28 anno felice sarà la stessa data.
3: Sì, l'anno
1: prossimo. Allora, tanti auguri anche per i vostri figli.
3: Grazie.
1: E ci vediamo alla prossima.

Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare, e in più amo la musica. La musica è la mia vita. Ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

International Radio. Sono Alessandro Tuveri, Xandros, cantautore italiano. Amo mischiare la realtà con la fantasia. Sono un artista molto pluristrumentista, edito dalla Magilla Spettacoli, e ho composto 640 brani. E sono presente su Facebook, YouTube, Instagram e TikTok col nome di Sandro Tuverix. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Non conosco i silenzi. Grazie, buon ascolto.

Abbiamo presentato così i nostri due amici, torneremo a presentarne altri due alle 6, 6, 5, e adesso arriva Umberto Tozzi, intanto che cercheremo il capitano e Marco.

0: Capitano, buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi da Milano.
0: Milano, sì. Oh, Milano.
1: Milano City.
0: Oh, Milano City, ma. E buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno dalla capitale di Roma, zona Tor San Lorenzo.
0: Oggi Tor San Lorenzo,
1: Tor San Lorenzo. San Lorenzo.
2: Le notti, le stelle.
1: Ma hanno detto che a Roma pioveva ieri, eh?
0: Ieri pioveva, sì. Cioè,
2: guarda, ieri da noi a me non ha fatto niente. Stavo io.
0: Ma tu eri fuori Roma, mi pare, no?
2: No, pure a Roma da Damiano non ha fatto niente ieri.
0: Ah, niente fatto.
2: No, niente.
1: Quando sta sabato?
2: Damiano era sabato, sì, sabato.
0: Sabato c'è stato il tennis che è stato rinviato proprio perché pioveva.
2: Ha vinto Sinner ieri, eh?
0: Eh beh, Sinner ha vinto. Sembra
2: un 4.
0: Ha vinto col presidente della Repubblica che è andato a vederlo, insomma.
2: Vabbè, forte, raga.
0: Quello sì, l'unica cosa è che le tasse le dà, non le dà l'Italia.
1: Allora, io vorrei che i bambini di Sinner quando vanno a scuola pagano. Che quando lo stesso posto porti a Monte Carlo, allora se un domani nascono in Italia, allora io vorrei che tutti quanti, quando andiamo, pigliamo i servizi, no? Perché poi domani può darsi che Giuseppe Cisina diventa importantissimo. Tutto quello che ti sto dando gratis,
0: sì,
1: lo mettiamo sul conto. Ma quando ti dice, ma io me ne vado qua perché là mi piace più la banana, quella africana, perché quella è matura.
0: Sì.
1: Io, questo è il conto da pagare.
0: In Africa.
1: E capite come fanno questi qua? Allora io posso dire quello che voglio, però la mia nave sempre bandiera italiana. Quelle sono andato le bandiere estere.
0: Senza bandiere.
1: Posso dire quello che voglio del capitano. Io ho pagato sempre le tasse.
0: Oh, giusto.
1: È un vantaggio, è un onore. Non ha fatto un affare lo Stato italiano con me, però il principio non avevo la palla di cristallo. Però io ho detto, se devo essere un italiano, devo portare la bandiera nel mondo, devo essere italiano, punto. Poi gli altri faranno tutti i ragionamenti che vogliono, a me non mi interessa. Io questa cosa la posso dire,
0: sono italiano. Allora Marco, questa mattina abbiamo secondo voi abbiamo Dennis?
2: Ma secondo me sì, c'è Dennis.
0: Dennis
1: abbiamo, cioè, il tennis e Dennis,
0: abbiamo Dennis e il tennis. Giustamente,
2: bravo.
0: Allora andiamo a prendere
1: dove Dennis è di Vittorio Veneto.
0: Vittorio Veneto
3: 518.
0: Vediamo se mi
3: WhatsApp attiva. Messaggio vocale durata 5 secondi. 10 ma già alle ore 12:17. Risponde. Messaggio vocale durata 1 minuto e 6 secondi. 17.
0: Eccolo qua. 19, allora andiamo a prendere Dennis. Lo mettiamo nella, ecco qua, nella
1: bacheca.
0: Nella bacheca, eccolo qua.
3: Rispondi. Messaggio vocale durata 1 minuto e 6 secondi.
0: Sentiamo subito cosa ci dice il nostro Dennis.
3: Invia messaggio.
0: Eccolo qua. Buongiorno, dai.
4: Buongiorno. E buon inizio di settimana. Qua sempre Dennis. Un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto il capitano della Marina, saluto Marco Roma e saluto tutti gli altri, Peperoncino, Lucia, Stefano e tutti quelli che mancano. Bene. Questa mattina ti richiedo un brano di Francesco Gabbani.
0: Sì.
4: Ti richiedo Viva la vita.
0: Ah.
4: Esatto, di Francesco Gabbani. Bene, augurando una buona continuazione del programma.
0: Viva la vita, Francesco Gabbani.
4: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Quello che piace a Giuseppe.
0: Insomma.

0: Viva la vita!
1: Viva la vita è bella!
2: Viva la vita così com'è, bellissima! La vita non è bella, la vita è di più, la vita è un dono prezioso. Che non bisogna... tutti hanno, capito? Non tutti hanno.
0: Molti
2: l'onore di avere questa vita.
0: Molti ce l'hanno e non l'apprezzano.
2: No. Io volevo fare una dedica, un saluto.
0: Sì.
2: Voglio fare un saluto ad una persona che in questo momento ci sta ascoltando e si è svegliata.
0: Sì.
2: Che è al centro di Roma. E che è la persona in questo momento più importante della mia vita.
0: Ah.
2: Il mio amore.
0: Bene.
2: Volevo salutare Giovanna.
0: Gli dedichiamo cosa?
2: Giovanna, gli dedicherei ti sposerò perché.
0: Ti sposerai perché? Vabbè.
2: Ti sposerò perché.
0: Vabbè.
1: Giovanna, ma qua allora ci vuole più.
0: Ti sposerò perché ero Ramazzotti.
2: Yes.
0: Eccolo qua.
1: Giuseppe, qua ci mettiamo i confetti, Giuseppe.

0: 320 1978 490 320 1978 490. Sono le 5:30 quasi, 5.
1: Chiamate.
0: Mentre
2: un giorno ti troverò.
0: Ecco, un giorno ti troverò. Quindi l'ha trovato. Allora, il mercoledì sera in 20 di sera, caro Marco, avremo un
2: mercoledì sera avremo un grande ospite direttamente da Buenos Aires. Lui è attore, è stato in Rai con una grande produzione dove lui era in regia ma era anche attore. È stato alla Boldoni di Venezia con la sua compagnia teatrale e erano in due, uno era Vittorio De Sica e il giorno dopo c'era lui. Ecco. Quindi con grande onore Gustavo Collini.
0: L'avremo mercoledì sera 20 di sera alle 8 in punto, l'avremo per 20 minuti con noi perché siamo categorici. Gente. Bene. Sarà 20 minuti anche a vostra disposizione, quindi se vorrete potrete richiamare sempre per sentirlo in diretta 320 19 78 490. E adesso di che parliamo, ragazzi? Oggi sono le 5:30.
2: Non parliamo di navi, però, di navi no, basta.
1: No, sono parliamo di somme egiperi.
2: Ecco qua.
0: Non parliamo di navi, parliamo di somme.
2: No, manca un po' così.
1: Vabbè, allora parliamo di mongolfiere.
2: Aspetta, voglio fare una domanda al capitano.
0: Ecco,
2: ti piace l'aereo? Hai mai visto l'aereo?
1: Con la nave si andava sempre a prendere con l'aereo. Io da Roma andavo a Tokyo, sono stato a Tokyo via Anchorage.
2: Abitavi a Roma prima?
1: Sì, la maggior parte partiva da Roma o da Milano.
0: Sì,
1: ma molte volte partiamo da Roma perché la società dove prima, una delle prime società stava a Roma, a via Liguria 36.
2: Ecco.
1: Fratelli d'amico armatori.
2: Ma io non ho capito, però tu abitavi a Milano, andavi a Roma poi?
0: No, magari a quei tempi non abitava a Milano.
1: Io abitavo sempre a Sorrento. Poi mi sono trasferito a Milano, dopo l'incidente che ho fatto, frutto delle operazioni, sono trasferito a Milano e ci sono rimasto.
0: Ecco, se no prima.
1: Ma io quando navigavo era la mia sede, diciamo, era Sorrento. Le società quando stavo, diciamo, andavo all'estero era a Roma, una delle società, poi c'era anche Genova, però poi ho fatto con la società di navigazione Genova, poi fece il concorso in capitaneria e sono stato in capitaneria, ma la maggior parte degli aerei li prendevo tutto da Leonardo da Vinci a Roma.
0: Ecco.
1: E facevamo Roma New York, Roma Tokyo. Sono stato.
0: E a seconda dove dovevi andare, dove si partiva con la nave praticamente.
2: Peccato che non
1: raggiungevi la nave nei porti, capito? Molte volte in Giappone si andava perché quando la nave andava al cantiere, stava nei cantieri, noi andavamo a prendere la nave nei cantieri.
2: Fatti una domanda, ma se oggi tu avresti ancora pilotato la tua nave così grande?
1: Non c'ho voglia, cioè devi avere una passione, ma non avevo questa, ma non devo dire la verità, ma non sento questa passione più mi, come devo dire, di vedere le cose moderne, più qualche strumentazione, curiosità di nuove tecnologie, ma il desiderio di fare un viaggio sulla nave no,
0: ormai è passato.
1: Sento più la passione, Giuseppe lo sa, più di capire le leggi, di trovare qualcosa
0: nel cuore della nave
2: dove c'è la parte di controllo del pilota. Ci avresti portato a me e Giuseppe con te, ci potevi far entrare? Se oggi avresti portato
1: Sì, ma certo, è la mia Mina è un segreto lì, anzi devo dire la verità, quando portavo le persone che volevano dire ma capitano, ma come fa questa nave qua? E io quando li portavo, anzi era un, cioè come dire, mi facevo grande, no, quando sono là, perché tutti quanti vedevano tutti questi strumenti, tutte queste cose, ma questo che fa un astronauta questo? Oppure la notte, no, e tu non vedi niente, oppure prendere decisioni, oppure quando il mare è agitato deve stare là vigile,
0: no, era un motivo di vanto,
1: no, era un motivo di vanto, però diciamo a me mi ha attemprato, no, cioè quando sei solo devi prendere decisioni, le cose ti forma tanto,
2: certo.
1: Poi i rumori, ti accorgi subito dei rumori. Per esempio io vedo quei cicmo, quando vedo le persone che non vedono, loro hanno un orecchio. Noi, io vedevo, sentivo l'orecchio, qualche rumore che era diverso, no? Tu dici che no, qua c'è qualcosa che non va, capito? Gli odori, specialmente gli odori.
2: Chiama barra di controllo, chiama capitano. Giuseppe, tanto il fatto si ritorna a parlare di navi.
0: Comunque, alla fine comunque
1: la cosa più bella, la nave non è quando stavo a mare, è quando andavo sui fiumi. Quando tu entravi nei fiumi, la maggior parte in America, quando vai in America. E non è che è come in Italia, no? Tu arrivi e c'è subito il porto. Prima di arrivare nel porto devi fare questi fiumi, no? Come il Mississippi, c'hanno quasi tutti i fiumi là. Allora tu entri con questa nave in questo fiume, prima di prendere un po' il pilota, allora tu dovevi guidarla tu là dentro, ma là sono spazi stretti.
0: Eh sì, perché la nave è grande, poi spazi.
1: Ti senti più, capito? Più
0: responsabile, perché... più responsabilità.
1: No, perché tu le distanze per mare, le distanze le vedi più grandi, no? È come se tu entri in una macchina, in un camion, in un vicoletto, no? Dici cacchio, quello lo sta attendo.
2: Allora devi venire col camion con me, vedi come lo porto.
1: Sì, a me piace il camion, a me piace il camion. E poi quando
2: ti voglio dire una cosa, allora il mio meccanico, quando lui deve fare una prova col camion, no? Tipo, hai visto? Dico Andrea, non ti sente bene il camion, fai una prova e portalo. Lui a volte quando sale sopra sta con me, lui dice, io te lo giuro, io con te non vengo più, mi fa. Con te non vengo più sul camion, perché io ho paura, mi dice lui. Sì, no, perché lui vede come lo porto io, insomma, così che portassi a 500 è proprio topolino, no?
0: Sì. Brano, ragazzi, perché sono le 5:35, non possiamo parlare più di 5 minuti alla volta, altrimenti.
1: Un brano dei Sparatrap. Lo conosci? L'ho sentita ieri una canzone su Napoli.
0: Sì.
1: Questi si chiamano gli Sparatrap. Sai che cos'è lo Sparatrap?
0: È il cerotto, no?
1: È il cerotto.
2: Visto che abbiamo intervistato Grisù, la mettiamo la canzone tua, quella del singolo che ha fatto, perché ieri al Corriere della Sera e l'hanno lanciato parecchio con Sosso, no?
0: Sosso. Sì, a proposito, sì, la trovo subito, già pronta sul desktop. Ma abbiamo anche da mandare una nuova canzone che è uscita di Stefano Manenti. Io l'avevo già preparata, insomma, Baciami.
1: Quello che dici sia la sotto.
0: Allora sentiamo sia Baciami che Grisù.
1: Il duetto, un duetto.
0: Sì, sì. Allora andiamo Baciami intanto, che era già pronta.
1: Scusa, io non bacio a nessuno.
0: Questo qua è Stefano Manenti.

Eccolo qua, baciami, è finito all'improvviso, anche lui è finito all'improvviso. Intanto stavo vedendo effettivamente che Pier Vito Grisù è anche su Spotify, l'ho visto, l'ho verificato, ecco, sì, cioè, quindi possiamo ascoltare o quella di Spotify o quella che abbiamo noi avuto in anteprima. Sentiamo quella di Spotify. Allora andiamo con Spotify, Pier Vito Grisù, show.

0: eccoci qua. Invece no, siamo qui ancora a 320 1978 490, e Marco sta preparando tutte le sue cosettine. Abbiamo fatto colazione.
1: Io ho fatto colazione, ho un corretto con la sema. Ma veramente, perché ieri ho fatto colazione, poi ho fatto due colazioni, poi mi ha chiamato il figlio di un mio amico che sta vicino,
0: sì,
1: e mi ha detto: guarda, vieni al bar che papà ti vuole offrire la colazione. La terza gli ho detto no, quindi mi ha invitato e ho preso il cappuccino, un altro. Però sì, il cornetto me lo sono messo da parte fino a stamattina, perché sennò tre cornetti no, dico, no.
0: Tre cornetti, insomma.
1: No, io ho detto no, poi troppo. Però vedi, l'ho sfruttato oggi, anche se meglio freschi, però vabbè, oggi non era ancora male, dai.
0: Ho capito. Ma ieri in che dove eri ieri? La domenica in genere dove. Tu, insomma, il giorno di riposo quando lo fai?
1: Io praticamente mai, 7 su 7. Io sono come l'ospedale, praticamente.
0: 7 su 7.
1: Come l'ospedale.
2: Ma lui è innamorato, non può avere pause!
0: Vabbè.
1: Bravo, bravo capitano. No, praticamente io sono pronto soccorso. Sei presente un pronto soccorso che chiude? No, io come si offre un servizio H24.
0: Quindi ieri.
1: Prima sai, facevo, ogni tanto avevo qualche cliente mia che comunque era, diciamo, invecchiato e non poteva più venire ai mercati, no? Perché hanno il mio numero telefonico, sì, e ho qualche vecchietta ancora che ogni tanto il pomeriggio mi chiama e dice: Marco, mi porti la camicia da notte, quelli mi porti due stile, capito? Allora io vado e gliele porto.
2: Una fascia protetta, Giuseppe.
0: Portare fa. No, è servizio a casa.
2: Ce la portiamo noi la camicia da notte.
0: È servizio a casa, allora, questo.
1: Una volta io mando il capitano, eh?
2: Quando li mando io,
0: tu con la nave,
2: tu però voglio sapere le misure, no? No, occhi chiusi.
1: Allora, le misure, allora, la mia cliente che porta tipo l'ottava, mi sembra decima.
2: Mamma mia, Giuseppe, roba tua questa!
0: No, che no, io...
2: roba tua, ottava, sì,
1: però c'è solo un piccolo questo problema, che dovrebbe avere intorno per 80 anni, quindi.
0: Insomma, 80 anni sono è giovane.
2: Ma noi ci preoccupiamo del CUT.
1: a 80 anni, non penso che.
2: Non c'è il CUT, ho 7.40.
0: Il capitano guarda il 7.30, il 7.40, il 7.50.
2: Perché noi siamo bravi a fare le detrazioni.
1: Allora, a Giuseppe almeno al massimo una cinquantenne, massimo, dai.
0: Però massimo.
1: Ma ho detto massimo 50.
0: Il capitano massimo 40, il capitano ancora più giovane.
1: No, perché come più giovane? Quanto ha il capitano?
0: Il capitano è 60 anni, quindi insomma.
2: Sono 60 anni, infatti.
1: Vabbè, due anni.
0: Non mi carico.
1: Sì.
2: Ma io c'ho il CUT alto, però.
1: Quando. Ah sì, è alto, attenzione,
2: c'è il CUT. No, c'è il CUT!
0: Il CUT?
2: Una 89
0: 1,90. Adesso ha perso un centimetro per se
2: scherzo. Io sono divorziato, ho le carte in regola.
0: Già tutto.
1: Sai figli, capitano?

0: Io tre, c'ho una, gemelle, c'ho una coppia di gemelle e un maschio, tutte maggiorenni.
1: Quanti anni hanno così?
0: Il più piccolo Federico, 19 anni, che e bello. Le gemelle 25-26 anni.
1: Che bello.
0: Quindi le gemelle, le mie gemelle SS si chiamano.
1: Senti, ma il televisore ce l'avevi a casa, sì?
2: Sì che c'è.
0: C'avevi una nave, altro che televisore.
1: No, hai fatto tre spinte.
0: Io giocavo, io facevo molto recupero, facevo il recupero io.
2: Quando tornava dal viaggio, capito?
0: No, ma io i figli li ho fatti tardi, I figli li ho fatti tardi, infatti giravo sempre.
1: Vabbè, tardi tardi. A quanto?
0: Vabbè, ma io ne ho fatti il televisore, ho fatto le gemelle, sono due, sono arrivati. Ciao Giuseppe, ecco il 93. Mia moglie, l'ex mia moglie era gemella.
1: Ah, ok, cioè, quindi lei era gemellare.
0: Sì,
1: no, caro, no. Lei era gemellare, la mia gemella.
2: Era gemella, quindi ha avuto i gemelli. Un brano, ragazzi, alle 6 meno 10 quasi.
0: Mettiamo, scusa, per par condicio, noi abbiamo un'altra nostra collaboratrice che è uscita da poco un brano, no?
2: Sì.
0: Dopo chi la sente dice mettete sempre le canzoni degli
2: altri. Ma lei venerdì è andata in gita e non ci ha mandato il messaggio.
0: Ma come? A me mi ha mandato i cannoli, sono arrivati i cannoli.
2: A me non è arrivato neanche il messaggio vocale.
1: Ah, era raccomandato il capitano, era raccomandato.
0: Ma arrivato il cannolo,
1: cosa abbiamo scoperto in diretta? Cosa abbiamo scoperto?
2: Io ha detto vi mando un messaggio vocale dalla Sicilia.
0: Scritto, dividilo con Giuseppe.
1: L'ha mandato solo il capitano. Perché?
2: Ma chi lo sa? Allora dobbiamo mandare il brano di Gina Marcio. Ti ha mandato il cannolo, era Marcio.
0: Ci siete caduti nella trappola del capitano.
1: No, non va bene.
0: Ma quello non so neanche dove abitiamo, come fa a mandare io?
2: Bene, allora che mandiamo, ragazzi?
0: E Giuseppe, mandiamo, che te devo dire? Manda qualcosa. Stiamo parlando di gemelle, manda le grandi.
2: Vuoi le gemelle Kessler?
1: Ho potuto in diretta. Buongiorno a tutti.
2: Ah, è arrivato.
0: Ma cosa vende Abdul?
2: Buongiorno Abdul, come stiamo?
3: Bobbo, tutto a posto?
2: Tutto a posto, sì.
3: Meno male, voi tanti.
2: Ecco.
3: Voi, tutto a posto?
2: No, sì, tutto bene, noi siamo qui.
3: Siamo con Marco oggi,
2: Sì, oggi siamo con Marco, sì.
3: A Marco, amore, Marco, Marco. A Bibi. Amore
2: per la radio.
4: Ve l'ho detto in arabo anche Abdullah, Bibi, amore.
3: A Bibi. Amore.
0: Ma mo che fai? Devi costruire la piramide qui? Una bella Cleopatra, una sfinge, costruisce una bella sfinge.
3: Magari d'oro, però.
2: Ragazzi, arriva data UPA delle gemelle Kessler, visto che avete chiesto. Eccolo qua.

0: Eccola qui, Dada Umpa, e stava
1: Kessler.
0: Jimenez Kessler, e ci stava per iniziare il ballo del qua qua. Vabbè, lasciamo stare.
2: Davvero? Comunque, hai visto la storia, Giuseppe, delle gemelle Kessler che hanno fatto, insomma?
0: È stato un qualcosa di esemplare, perché hanno deciso di andare via insieme. Dici, io non posso stare senza di te.
2: Ma sinceramente, io non approvo la porta assistita così, dai, manco no.
1: No, non saprei.
0: Bisogna vivere le certe cose, perché comunque.
1: Guarda, io ero come Marco, anche ancora oggi non sono deciso, perché io sono cattolico, penso sempre che possa succedere qualcosa di... Però guardate, quando sei in
0: delle situazioni.
1: No, io sono stato a contatto con delle in ospedale. Ho fatto tanti ricoveri in ospedale, tante riabilitazioni, e c'erano persone, mamma mia, cioè non saprei, guarda, è una cosa a parlare.
2: Beh,
1: a Tornudino.
2: Che stanno là, che stanno in coma.
1: No, ma che soffrono, sentono dolore, non è il fatto solamente di stare soli.
2: Il dolore è grande, quindi vogliono che morire prima possibile.
1: Dolori, cioè proprio dolori attrucinanti, e infatti io c'è tutto, loro dicono: ah, capitano, ci fai ridere sempre, dove stai, capitano? E io mi sentivo vincolato a questa cosa, però io assorbivo la loro sofferenza, cioè c'è tutto, fuggivo, perché non mi piaceva, diciamo, perché la verità non è che, però c'è tutto, quando sei sensibile assorbi, capito? Sono delle grandi tematiche, che io non saprei rispondere, sinceramente. Però quello che mi è rimasto delle sorelle Kessler, che loro sono tedesche, ma hanno preso molto di italiano questa cosa,
0: Di
1: un popolo latino. Questo è più facile trovarlo in un popolo latino. Loro infatti si erano, come si parla molto di inclusione, loro si erano proprio
0: italianizzate.
1: Sì, su questo sì,
2: molto italianizzate, moltissimo.
0: Bene, sono le 5:55, signori, è il momento dell'ora tri.
2: L'ora tripla. Vai, che bello.
1: La deve dedicare a Juan.
0: A Juan. Allora facciamo Juan. Allora andiamo con l'ora tripla dedicata a Juan. Vai.
3: Questa mattina mi sono svegliato pensando a te, e so che stai ascoltando noi anche oggi come ieri. Io ti sento nel cuore per sempre, c'è Marco Roma, Giuseppe Cesena e il capitano e Dennis.
0: Con l'ora tripla. Abbiamo cantato in due.
1: Allora, sto fatto di Giovanna, sa cosa mi ricordo?
0: Che ti ricordo, Giovanna?
1: Allora, io ho avuto una ragazza, e ero molto innamorato di questa ragazza. Si chiamava Giovanna.
0: Giovanna.
1: Io tutte le ragazze che si chiamano Giovanna le ho tutte belle.
0: Ah.
1: Come le Francesche, tutte quelle che ho conosciuto io, Francesca e Giovanna, tutto bene. Comunque c'era una canzone che faceva Pino Daniele
0: che faceva, io stavo
1: Pino
0: pensando
1: Daniele, non face...
0: Rino Gaetano, Gianna aveva...
1: no, perché Pino Daniele, però non diceva Giovanna, io la cambiavo io, mi sembra che lei, Pino Daniele diceva Fortunata è una roba bella.
0: Ah, Fortunata invece
1: io facevo Giovanna è una roba bella.
0: Ecco.
1: Perché c'aveva il seno pronunciato, no? Questa Giovanna che conobbi io, no? C'era un bel seno, Allora io quando dicevo che quando non ti piace, io poi fai il pedino, facevo sempre, a me piace la canzone di Pino Daniele, Fortunato, facevo, no? E invece facevo Giovanna è una roba bella, cazzo.
2: Io lo sento un po' in amore, capitano, un po' in amore.
1: No, sei tu che contagi.
2: Sì, è vero, è colpa mia. perché ti ho fatto ricordare un momento, capitano.
1: No, il fatto di Giovanni me lo ricordo bene. Come sa mai ricordo bene Giovanni?
2: Vabbè, la mia posso dirti, ma non perché sta con me, veramente è bellissima.
1: Che vuoi dire che quando è innamorata è brutta? Come dice Giuseppe, come si dice? Ogni mamma, ogni scarafone è bella la mamma sua.
0: No, io stavo vedendo se c'era qualche brano per dedicarlo a Giovanna, che si chiamasse Giovanna, però c'è proprio una cantante che si chiamava Giovanna, tra l'altro l'ho anche intervistata.
1: A Sorrento abbiamo i bagni della regina Giovanna.
0: Vabbè.
1: Okay. Devi portare al bagno della regina Giovanna a Sorrento.
2: Allora, c'è una cantante Giovanna, sì, è vero.
1: Oggi è San Giovanni, oggi è San Pasquale. Sì.
2: Metti Pupo, Giovanna di Pupo, la fatta Pupo.
0: Ma sicuro che c'è Giovanna?
2: Sono preparato.
0: Sei preparato? Pupo,
1: sei studiato, sta studiando.
0: Io ho visto che c'è una Giovanna di Angelo Branduardi.
2: Sì, anche quella, però pure Pupo la fa. Scegli tu, dai.
0: Vediamo se.
1: Quella
0: di. C'è pure Giovanna con la minigonna.
1: Ma Branduardi mi sa santo di mercato.
0: Sai, quella di Pupo non mi. Vediamo.
1: Ragazzi, oggi è San Pasquale.
0: Ieri era San Pasquale.
1: Non è ieri, San Giovanni, San Pasquale Bayonne.
0: Sì, il 17, oggi è il 18. Vediamo se troviamo.
1: Era il proprietario degli affitti. Quando uno vuole una casa in affitto, pregava San Giovanni, San Pasquale e Bayonne.
0: Vabbè. Vediamo se troviamo questa Giovanna di Pupo. Gio.
2: Io l'ho trovata.
1: Ma metta fortunati che è meglio.
0: No, ma sai che.
2: Non l'hai trovata?
1: E mette a Giovanni sì, Dorighetti.
0: Cioè, allora ragazzi, con questa Giovanna di Pupo ce ne andiamo, perché poi ho altre persone.
1: C'è altre Giovanne per la
0: No, no, che Giovanni.
2: Prendiamo alle 6:45.
0: Sì, sì, dopo la poesia. Vabbè, vi richiamo.
1: Ciao a tutti quanti, ragazzi, e chi ha il cuore innamorato? Vola!
0: Arriva Giovanna di Pupo.
2: Giovanna, perché ascolta Giovanna. Sì. Amore.
0: Ciao.

come erano belli i dischi di una volta, che sfumavano e quindi ti davano il tempo di... Invece adesso finiscono all'improvviso e tu non sai quando finiscono. E allora andiamo ancora con qualche Mi Presento. Ci scuserete se l'inizio del Mi Presento viene un po' mangiucchiato, ma perché abbiamo tecniche un po' diverse, non possiamo chiedere ai cantanti di fare alcune operazioni eccetera eccetera, e quindi sentirete il Disabili International Radio 320 1978 490.

0: Stabili International Radio. Sono Pino, sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

fine. E se volete anche voi potete presentare il vostro brano mandandoci tutto alla mia mail giuseppe.cesena@gmail.com con ciò che volete dire e allegate anche il vostro brano in MP3 e noi ve lo facciamo ascoltare, perché noi siamo vicini a tutti, noi siamo Disabili International Radio e siamo a fianco a tutti coloro che vogliono fare musica.

Radio, sono Albi Fuchs. Io sono un cantautore che viene dall'Appennino modenese, amo raccontare il mondo che mi circonda, spesso sono un po' sclerotico e denuncio tante cose con un velo di giusta ironia. Vivo un po' ai margini, diciamo mi isolo nel bosco, amo la natura. In questo momento sto componendo i brani per un nuovo album, ma vi voglio far ascoltare un pezzo che viene dal mio primo album, che si chiama Cantautore Medio. Cantautore Medio perché un pochino prendo in giro la figura del cantautore, anche me stesso, e un po' perché mi pongo a metà tra quei mostri sacri del passato con i quali non mi voglio paragonare e con i cantautori moderni un po' svogliati e sempre pieni di problemi. Mi potete trovare su tutti i principali social, in particolare Instagram, e i miei brani sono pubblicati sui principali store digitali e anche Spotify ovviamente, ma potete ascoltare i miei pezzi anche qui su Disabili International Radio. Io vi ringrazio per questo passaggio, vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Maieutica. La maieutica è l'arte del far partorire le anime, è un brano breve ma intenso che descrive la società moderna. Un saluto da Albi Fuchs e questa è Maieutica.

0: Disabili International Radio dai Roma Knife.
1: Gianni e Pino qui a portarvi un po' di musica ed amore attraverso queste canzoni. Siamo felicissimi di stare con voi e vi presentiamo il brano Celebrate, un brano che parla di un messaggio forte di pace e di amore. Ascoltatelo e potete trovarlo su tutti i social e su tutti gli store musicali.
0: E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano Celebrate, Yaman Roma Knife. Ciao a tutti!

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
0: Bene, con oggi iniziamo una nuova rubrica. Ringraziamo intanto la nostra collega Silvia Tiralucci del comune di Montegrotto Terme, che ci passerà delle notizie per voi che siete di Montegrotto o lì vicino. E quindi questa mattina il nostro amico, che si chiama appunto Daniele, ci leggerà cosa succederà il 24 a Montegrotto Terme, ma ciò lo faremo sentire anche mercoledì e venerdì, e quindi via con Montegrotto Terme.
3: Domenica 24 maggio, il rustico di Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immersa tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15:30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso. Compre notazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 con un ricco programma di eventi e attività.

0: nasce un fiore. Noi questa mattina il fiore l'abbiamo qui, la signora da Sciacca, la signora Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo forte e chiara, fondo scala questa mattina, senza...
1: Grazie. E niente, adesso quando dici tu leggo la poesia.
0: Una poesia che è dedicata all'amore?
1: All'amore, sì, all'amore. In effetti l'amore è una cosa importante nella vita e la vita senza amore non è vita.
0: Non è vita. Allora andiamo, parti pure.
1: Allora, la vita senza amore. Se la vita non è piena di amore, di che cosa sarà piena? Non certo di dolore. Senza amore la vita è vuota. E che cosa sarà mai? Quale gioia o quale ricchezza potrà mai ricompensare una vita senza amore? Un uomo che non ama non dà valore alla propria vita e non conoscerà questo sentimento che lo migliorerà e non saprà mai cosa si perderà. L'indifferenza, l'apatia e il disamore sono qualità che non fanno bene al cuore e a lungo andare fanno morire un amore. Un uomo dovrebbe amare la sua compagna e condividere con lei gioie e dolori, perché solo così diventerà veramente la sua metà che lo completerà. A sua volta l'uomo ha bisogno di essere amato, per essere coccolato, per essere consigliato e per essere capito. L'amore è altruismo, è bello riceverlo.

0: suoniamo il sax, perché abbiamo dei personaggi più importanti del sax, ovvero abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
2: Ora Damiano stamattina ha unito tante persone, siamo in 5 in collegamento in questo momento.
0: Ah, questa mattina siamo tanti allora, evviva! Allora facciamo un applauso a Damiano, aspetta che troviamo l'applausometro qui. Applauso a Damiano, eccolo qua!
2: Stamattina c'è anche in diretta la fidanzata di Damiano.
0: Allora, diciamo questo,
3: a questo... Auguri Damiano, buongiorno Giuseppe, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Simona, auguri Damiano, tanti auguri.
0: Ma perché? È il compleanno? È il compleanno.
2: Tu hai voluto.
0: È il compleanno di Damiano.
2: No, il compleanno ancora no, però è la festa d'amore, oggi è la festa d'amore. No?
0: Ah, è la festa d'amore, allora applauso alla festa d'amore, evviva!
2: Possiamo far sentire la signorina fidanzata, la psicologa.
0: Facciamo sentire. Sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Giuseppe, ti presento la mia psicologa.
0: Ecco, sì, ecco.
2: Ma di il nome, come si chiama?
0: Diciamo il nome.
4: Alessandra.
0: Alessandra, oh, allora. Buongiorno alla psicologa.
3: Sì, Alessandra, chi è?
4: Buongiorno.
0: Quindi siamo in tanti questa mattina, siamo Marco,
2: lo sciupa femmine di Roma, colpisce ancora
0: Damiano.
2: Lo sciupa femmine di Roma colpisce ancora. Lui dice sempre: ma cosa farò, cosa gli farò?
0: Cosa fai alle donne?
2: Cosa fai alle donne? Rispondi.
1: La spesa che io faccio, la spesa.
2: No, io fai la spesa, ma qualcosa gli farai per stregarle così?
0: Come è diventato uno stregatore. Allora, ecco.
2: Lo stregatore, però stavolta è che sia l'ultima, perché Alessandra è una brava ragazza, quindi non, ecco. non deve.
0: Poi se lei è psicologa, ci metterà poco a capire com'è il. Ci metterà poco.
2: se lo conosce bene, scappa pure lei.
4: Cosa lui fa alle donne? Lo posso rispondere io?
0: Sì.
2: Va bene.
4: Ok. Allora. La cosa di Damiano secondo me è proprio il fatto che nella sua semplicità e nel fatto che è un ragazzo molto sensibile, ok, è molto profondo, quindi ovviamente quando una donna lo conosce riesce a conquistare per la sua grandissima dolcezza e grandezza d'animo, quindi è la sua semplicità, quindi queste
1: sì,
4: sono
1: tutti mi cercano ma nessuno mi se via.
2: Alessandra sta dicendo delle cose bellissime di te, quindi apprezza perché lei in questi pochi giorni ha dato tanto per te, no? È venuta da te varie volte,
0: quindi
2: ha dimostrato che ci tiene, quindi non tutte fanno così, no?
0: Quindi
2: lei ha detto delle cose molto belle.
4: Poi dico una cosa che lui non sa, non ha capito, forse neanche ieri ha capito, però gliela dico qua in diretta.
0: In diretta.
4: Allora, forse sì. Probabilmente tu non ti sei reso conto di una cosa, che io per te probabilmente andrei a prendere le stelle, la luna, se potessi darti la stessa mia vita, cioè se ti serve il salvataggio io ti do la mia vita,
2: mamma
4: mia, hai capito? Scalerei le montagne, non mi preoccupa dove stai, dove vivi, quello che fai, io supererei anche quello.
0: Mamma mia, che bello, che donna. Grande. Ragazzi, una donna da amare.
2: Io avevo captato a lui, l'ho detto la prima volta che parlavo di lei, io ho detto guarda che stavolta è quella giusta, cerca di tenertela stretta, perché quello che ha detto oggi lei, già che ha detto che prenderebbe le stelle e te le porterebbe davanti a te per dimostrarsi tutto il tuo amore, è una bellissima cosa. Quindi
1: ma se io voglio solo a te?
2: Solo a me? E vabbè, tu già mi hai.
0: Vabbè, ma Marco.
1: Signore, i limoni.
2: Tu già mi hai, quindi io te sicuro non ci separiamo.
0: Bene.
2: Questa è una certezza.
0: Bene, Simona c'è sempre, sì, Simona.
3: Sì, ascolta.
2: Cosa dici di questa unione, Simona? Questa unione d'amore?
3: Felicissima,
0: anche io felicissimo, okay. Marco sì. Felicissimo.
3: Ti auguro tutto il bene del mondo, a te e alla ragazza tua.
0: Bene ragazzi, oggi abbiamo concluso in bellezza con queste dolcezze, insomma tutti i nostri radioascoltatori ci ammazza allora.
2: Vabbè, così i radioascoltatori ascoltano pure delle cose belle, romantiche,
0: certo.
2: Aiutano pure le persone che soffrono, no?
0: Certo.
2: Che non credono più a volte nell'amore, credono da oggi possono ricredere a qualcosa.
0: Possono ricredere. Allora, sì, ragazzi, siamo quasi 53 un po', quindi tra un po' voi contate tutti insieme e facciamo partire la sigla come al solito e poi ci sentiamo mercoledì.
1: Simona però non c'è più passata in farmacia.
0: Ah, Simona in farmacia non si è passata. Vabbè, ma ci sarà tempo. Ci sarà tempo. Allora, ragazzi, contate fino a tre e poi contate insieme e facciamo
2: perdere Simona, che c'entra Simona?
0: Facciamo partire la sigla quando volete.
2: Allora,
0: dai,
2: a tre tutti insieme, eh? A tre.
0: Vai.
2: Uno, dai, due e tre. Signore e signore, voi là?
1: Vai, sì, via.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, sulla sigla, Marco, ricordiamo sempre che ci sentiremo mercoledì mattina ancora
2: ci
0: con te.
2: Ci sentiremo mercoledì mattina in diretta alle 4:40 come al solito.
0: Però
2: e
0: di
2: poi
0: sera,
2: mercoledì sera è un grande evento mondiale, 100 radio collegate insieme in tutta l'Italia. Avremo un grande attore e produttore
0: che si
2: Gustavo Collini dall'Argentina, Buenos Aires.
0: Allora, grazie ad Alessandra, grazie a Simona, grazie a Marco, grazie a Damiano che andrà al Vaticano. Dal vostro Cicantibus è tutto, ciao ciao, a presto. A domani, naturalmente.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao, ciao.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: mezza offesa. Lei è giovane, se ne faccia una scorta più che può. Le carte sono importanti, sono tutto. Per farglielo vedere, per sapere chi sei. Guardi, senza offesa, ne ho 4 borse. Ci dormo sopra. Sapete com'è nella confusione? Tutti ti fregano le carte. Lasci lì il tuo atto di nascita, non lo trovi più. Sei rovinato. È difficile rifarsi una vita senza essere nato. E intanto da qualche parte c'è qualcuno che se lo gode il tuo atto di nascita. Ingordi, affamati di identità. Io non mi posso lamentare, guardi, quello che basta. Ma ce n'è anche chi ne ha più di me. Parlavo con uno così in confidenza, senza competizione. A un certo punto mi fa: lei non sa chi sono io. Tra tra tra. Era tutti. Che invidia. Mi creda, non bastano mai. È colpa della pace. Troppo ordine. In guerra c'era un gran casino, potevi sgattaiolare. In pace non si sta mai in pace. In pace non basta esistere, lo devi dimostrare. Ci vogliono le prove. Cogito ergo sum. Carte altro che Cartesio. E poi manca sempre qualcosa. Ha voglia di essere prudente. Lei non mi crederà, ma quando vedo la polizia, il tremore. Eppure c'ho tutto, credo. Tutto dentro le borse. C'ho tutto, ma fischio. Fischietto sempre quando vedo la polizia. E gli butto lì 4 borse. Indifferente. 3 giorni. 3 giorni a 20 miglia. Si capisce, gli danno un'occhiata. Ma ce n'è anche di buoni, di padri di famiglia. Chiudono un occhio. E così io posso essere Lorenzi. Perché io sono Lorenzi. O no? Non importa, non si saprà mai. L'importante è che ce l'ho tutte le carte. L'importante è che sono in regola, altrimenti che fai? La gente si rassomiglia. Si rassomiglia troppo, mi creda. Uno ammazza un ragazzo vicino a Roma, si mette un paio d'occhiali, va in Svizzera, sono Cary Grant, e se ha le carte passa. Scusi, ma lei è proprio lei? Ne ho visti di tipi come lei, senza offesa. Ero così anch'io. Non è rimasto più niente dell'individuo, niente, finito, sgretolato. Vuoi un certificato? Scusi la rima. Ero un poeta io. Lo prenda, lo prenda. Quelli che resistono sono i peggiori. Una valanga di spostati come all'uscita dei conservatori. Lo prenda prima che sia troppo tardi. Anch'io ero come lei. Ero un poeta. Ma ho smesso. E dopo un po' tutti quelli che smettono si rassomigliano. Sul terreno della sconfitta, mi creda, non c'è nessuna differenza tra un filosofo che fa il barista, un ladro in disuso, un rivoluzionario smesso, senza offesa. Tra una decina d'anni saremo tutti uguali, certo, tutti uguali nei fallimenti. Ecco, questa sì che è una bella aggregazione. Vengo anch'io, senza offesa. Le persone si uniscono.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: ¿Cuántas quejas llevo ya a este curso para que quiten a ese opresor machista que nos explica cosas que no sabemos? Y no sé cuántas veces me han ignorado ya. No creáis que me ignora.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: confusing. Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Questo esce tutto distinto. E se vuole il padre di un americano a Venezia?

is dead, è morto. Povero padre mio, cavalcava sui cieli di Las Vegas, è morto in una saitella di Venezia. Era un bravo ragazzo, per dire aveva 99 anni, è morto come uno schizzo, è morto, una botta è morto, povero lui che è nel cielo, povero me che è in terra. Ora io sono qui a Venice col mio amico Rondò. Ma chi penserà my mother? Forse Philip. Watch. Poster. Luger. Chi accudirà i calli di mia madre? Forse Lucy. Lullu. Badalone. Quando ripenso a presepe con Pastorello e portavo questa zampogna, I remember my mother con Lorenzoni, un italo-americano di Avellino che gli portava i bucatini. Chi prenderà in cura mia sorella se prima eravamo in uno a ballare l'Aligalli? Ora siamo in due a ballare l'Aligalli. Chi prenderà in cura mio cugino che vive a Torino? Chi prenderà cura di my brothers piccolino, mio figlio? Forse Jesse? Torna a casa, Jesse. Chi prenderà in cura mio dog? Mio cane fido, bau, bau, bau. Wow, bau, è nervoso mio cane, molto. Quando io gli do piccolo, piccolo segno d'affetto, lui mi pisce nella mano invece di muovere coda. Chi lo piglierà in cura? Chi lo pigli in cura? Forse noi incuranti lo pigliamo tutti in cura.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto,

luce a domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.
3: Maestro.

guanci col rimel e a bocca tutta rossa. Poi camminava ed era tutta una mossa. Tipo Magliardo, alta, assai bella, col suo ancheggiar e apparea una mossa.

i fiori fa manca a scuola e i professori in classe proprio noi che va.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Chi arriva?
2: È a Turina.
1: E ti ha fatto?
2: Oh, se la piazza in onda,
1: ti sto pal buio.
2: No, non c'è mai i pompieri a portare via quel gruppo.
1: E so, ti non ti monti su quello che è un gioiello.
2: Un gioiello.
1: Subito dopo. Miriana Trevisan.
3: No,
1: credi a volta di fortuna.
2: Esatto, mi porti a fare un giro in gondola.
3: E ti capi, se
2: non capita, perché non capita. Ma se capita,
1: insomma, gliela hago.
2: Che insegniamo a vocare?
1: Insegniamo a vocare.
2: Passa mano.
1: Passa mano.
2: Passa mano.
1: Passa mano. No,
3: l'ho fatta un tempo da l'altra.
1: Molto amato.
2: Molto. Entriamo su lì.
1: Nessuno.
2: Nessuno. Vodo.
3: E ti dico che fuori la bottiglia del prosecchino. E ti dico intorno.
2: Non capita. Perché non capita.
3: Ma se capita. Guarda che non capita.
1: Insomma, sul più bello, se mi devo fare il brindisi.
2: Arriva guardia del corpo,
1: guardia del corpo, canale 5, delle 4,
2: capivo,
1: mi porta via, mi dai schegge, mi porta via.
3: Lo so, la vita è strana, perché di volte ti dici no, no.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Thank you.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad di Sant'Alvise.
3: Chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna see.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.